servirà a sentirsi vivi ancora. Mi lancerò da questo precipizio ad un passo dall'orlo, sei tu. Ti farai del male, non saprai spiegarne il motivo. Non avrai chi te lo chiederà, guardami dall'alto cadere, sono io.

sono solo, se lo sarò per sempre. Immerso nei pensieri sul pelo dell'acqua, l'aria dovrebbe bastarci. Del resto nemmeno è una scelta.